0: 啲嘢翻嚟啦，啲嘢，啲嘢。啊，点解今日闷闷不乐呢？啲嘢，啊，系咪啲酒菜唔好咧？
1: 哼。
0: 咁梗系天气热啦，二爷请宽衣啦。系啦，跌烂咗把扇啦，二爷。
1: 岂有此理！真系岂有此理！